mattina se l'alma di Pavresciana, quella sempre rosa temprana. Avrecare fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tierra.